solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

0: sempre.
1: Un'emozione per sempre.
0: L'emozione non si ferma mai.
2: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
0: Rinnova casa Internorm a Belluno.
2: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
6: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
5: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
6: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
7: Segnati sabato 4 luglio dalle ore 20 Vasco Rossi Tribute Live con i Rossi Bar presso il bocciodromo di Agordo in via Paganini. Birra e buon cibo per tutti. Ingresso libero. 11 luglio Bocce Summer Fest.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione a Feltre in via Flora 2 direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
10: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Trasmissione ricevuta.
14: Identità del soggetto.
13: ML Trax.
14: Caratteristica.
13: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
14: Ufficiale.
13: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
15: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
16: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
17: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
16: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
17: Info su coopvolpago.it e sui social.
18: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: Ci sono giorni che ricorderai per sempre.
20: La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
21: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
22: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
21: Goppion Caffè, bevilo buono.
23: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
24: Fino ad esaurimento scorte.
25: Ma dove siete?
26: Siamo ancora in coda.
25: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
27: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
28: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
0: Radio Valbelluna, la senti l'estate?

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Com'è andata, racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
15: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
6: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
6: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
8: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
7: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
8: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
7: Si ringraziano Città di Jesolo,
8: Weber Barbecue Italia,
7: Maxi Supermercati,
8: Formaggi Tomasoni,
7: Polenta Castello,
8: GPL, Beifin,
7: Birra Forst,
8: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.

0: Birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
3: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
2: Il camion scarrabile è il futuro.
3: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
6: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
5: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
6: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
11: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè. Bevilo buono.
13: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
14: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.
15: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: La tua nuova cucina Scavolini, ora con lavastoviglie multifunzione e friggitrice ad aria calda Electrolux in omaggio. Scopri la promo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
2: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
3: Rinnova casa Internorm a Belluno. Life Class

0: Consigliere Venti?
1: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
0: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
1: E Consigliere Venti li farà sganassare.
0: Si ringraziano Città di Jesolo,
1: Weber Barbecue Italia,
0: Maxi Supermercati,
1: Formaggi Tomasoni,
0: Polenta Castello,
1: GPL Beifin,
0: Birra Forst,
1: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti. Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
3: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmin, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27, a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
4: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravi con

0: Isola Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
1: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
7: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
8: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
9: Fino ad esaurimento scorte.
10: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
11: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
12: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
13: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
12: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
14: Radio Valbelluna, la senti l'estate?

0: Weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: L'ANAS rafforza il monitoraggio lungo la statale Alemagna con nuove telecamere, sensori e sistemi di allerta per garantire una stagione estiva più sicura. Sotto osservazione soprattutto la Croda Marcora, dove sono stati rilevati solo lievi movimenti della parete senza situazioni di pericolo immediato. A Cancia, nel comune di Borca di Cadore, mercoledì è in programma un'esercitazione con sirene e semafori per testare il nuovo sistema di allarme. Proseguono inoltre gli interventi di messa in sicurezza anche sul Fadalto e i lavori di manutenzione lungo la statale, con l'obiettivo di ridurre al minimo chiusure e disagi durante l'estate.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbellù.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Il meglio della settimana, tutto nel weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: Un alpinista soccorso illeso su quattro non paga il conto del salvataggio. Negli ultimi due anni e mezzo l'ULS 1 Dolomitia ha accumulato oltre 900.000 euro di crediti non riscossi, soprattutto da turisti stranieri. I maggiori inadempienti sono i tedeschi, seguiti da americani e francesi. Il direttore generale Giuseppe Dalben ribadisce che il soccorso viene garantito a tutti, ma chi viene recuperato senza ferite deve sostenere il costo dell'intervento. In caso di mancato pagamento vengono avviate procedure di recupero crediti. L'ULS invita inoltre gli escursionisti a valutare con attenzione le proprie capacità prima di affrontare itinerari in montagna.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: aspettaci!
1: È arrivata l'esclusiva eliminazione totale firmata LB. Per rinnovo collezioni, dal 4 luglio sconti fino al 60% su migliaia di articoli nel mondo Toon. E non solo, accessori moda, bigiotteria, profumatori d'ambiente e molto altro. LB mobili idee regalo, fino al 60%, anche su tutto l'arredo e i divani in esposizione. Ci trovi a Longarone e al centro emisfero Belluno. Seguici sui social.
2: Un'ondata di convenienza ha travolto All Fit. Palestre All Fit. A luglio scegli l'abbonamento che vuoi a soli 33 euro al mese. Corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. Vai su allfit.it.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre.
5: La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Due spiagge private.

0: inizia da noi. Segnati sabato 4 luglio dalle ore 20, Vasco Rossi Tribute Live con i Rossi Bar, presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini. Birra e buon cibo per tutti. Ingresso libero. 11 luglio, Bocce Summer Fest.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda.
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
10: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
11: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
12: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta di cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
15: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
16: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
15: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
17: Radio Valbelluna.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Valbelluna informa.
2: L'appuntamento con l'informazione locale: un tragico incidente ieri pomeriggio poco prima delle 17 nella galleria di Listolade lungo la 203 a Gordina. Un pensionato 79enne di Spinea, Venezia, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era a piedi all'interno del tunnel. L'uomo si era fermato perché la sua macchina aveva avuto un inconveniente, stava forse controllando il danno a uno specchietto retrovisore quando è stato travolto da un altro veicolo sopraggiunto. I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo inutili. Il personale sanitario non ha potuto che constatarne il decesso. La galleria è rimasta chiusa per diverse ore per i rilievi dei carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Originario della Giudecca, era anche tesoriere dell'associazione Cavalieri di San Marco. Due interventi in poche ore per l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Ieri mattina l'equipaggio impegnato tra Comelico ed Agordino, poco prima delle 9:15 in Val Bisdende, un malore ha colpito una 61enne austriaca durante un'escursione. È stata recuperata con un verricello e portata in ospedale a Pieve di Cadore. Poco dopo l'eliambulanza è stata dirottata a Taibona Gordino. Un alpinista di Singapore è precipitato per circa 10 metri sulla Torre Trieste. L'uomo soccorso con un verricello ha riportato una ferita alla testa con il casco rotto e probabili contusioni a spalla e piede. È stato portato in ospedale a Belluno. Il fenomeno del turismo cafone sulle Dolomiti, con comportamenti irrispettosi dell'ambiente e delle regole, ha spinto le istituzioni a intervenire. Regione, provincia di Belluno e comune di Cortina hanno siglato un accordo per aumentare i controlli. Dalla prossima settimana agenti della polizia provinciale affiancheranno la polizia locale, contando su 27 operatori contro i soli 6 effettivi a Cortina. L'obiettivo: non reprimere ma educare e sensibilizzare gli escursionisti e visitatori spesso male equipaggiati o ignari delle norme di comportamento in montagna. Saranno intensificati i pattugliamenti con circa 10 servizi fino a settembre. Il Belluno Volley ha ottenuto il via libera dalla Lega Pallavolo di Serie A per l'iscrizione al campionato di Serie A2 per l'annata 26-27. La commissione ha verificato il possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento, autorizzando l'ammissione del club presieduto da Sandro Darold. L'elenco delle 14 società ammesse è stato trasmesso alla Federazione Italiana Pallavolo per la ratifica ufficiale. Questo passaggio conferma la solidità organizzativa del Belluno Pallavolo e il suo percorso di crescita. Belluno celebra l'apertura ufficiale del nuovo impianto sportivo De Mas 2. La struttura, realizzata grazie ai fondi PNRR e ulteriori finanziamenti statali per un totale di 2,5 milioni di euro, è stata costruita da aziende locali. Il palazzetto, progettato per ginnastica artistica e scherma, vanta un'alta efficienza energetica in classe A4. È tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Valbelluna vi ha informato. Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
4: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
5: Rinnova casa Internorm a Belluno.
6: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
7: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
6: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
7: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
6: Si ringraziano Città di Jesolo,
7: Weber Barbecue Italia,
6: Maxi Supermercati,
7: Formaggi Tomasoni,
6: Polenta Castello,
7: GPL, Beifin,
6: Birra Forst,
7: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
10: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravo.

0: Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
6: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
7: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
8: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
9: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
8: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
9: Info su coopvolpago.it e sui social.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
11: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
12: Trasmissione ricevuta.
13: Identità del soggetto.
12: ML Trax.
13: Caratteristica.
12: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
13: Ufficiale.
12: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
14: Ovunque vai, portaci con te.
15: Radio Valbelluna. Stare

0: nel weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: Il CAI Belluno ha celebrato i 60 anni dell'Alta Via numero 1 con un trekking dedicato a 15 giovani alpinisti. Per 4 giorni i ragazzi hanno attraversato il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, da Passo Duran al Rifugio Bianchette, vivendo un'esperienza tra natura, rifugi e panorami spettacolari. L'iniziativa ha voluto trasmettere ai più giovani i valori della montagna e dell'escursionismo. La conclusione al Rifugio Bianchette, insieme alle famiglie e ai carabinieri forestali, ha celebrato un anniversario che guarda al futuro, affidando alle nuove generazioni il compito di custodire e valorizzare le Dolomiti.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it

0: Weekend.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
2: L'eredità delle Paralimpiadi continua a Cortina con nuovi ausili dedicati all'accessibilità. L'ULS 1 Dolomiti ha concesso gratuitamente al comune attrezzature per oltre 26.000 euro tra kit per sedie a rotelle, monosci, ausili per lo sci nordico e rampe mobili che resteranno disponibili per almeno 5 anni. L'obiettivo è rendere la montagna sempre più accessibile a residenti e turisti con disabilità. Per ULS Comune, la vera eredità dei giochi è trasformare l'inclusione in un servizio permanente, garantendo a tutti la possibilità di vivere il territorio senza barriere.
1: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
2: Maestro, aggiungerei: a meno che tu non vada da SME.
3: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza. Per acquisti tranquilli e saggi,
1: SME, la scelta che conviene.
4: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Segnati sabato 4 luglio dalle ore 20, Vasco Rossi Tribute Live con i Rossi Bar, presso il bocciodromo di Agordo in via Paganini. Birra e buon cibo per tutti. Ingresso libero. 11 luglio, Bocce Summer Fest.
7: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: La tua nuova cucina Scavolini, ora con lavastoviglie multifunzione e friggitrice ad aria calda Electrolux in omaggio. Scopri la promo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
12: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: Trasmissione ricevuta.
15: Identità del soggetto.
14: ML Trax.
15: Caratteristica.
14: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
15: Ufficiale.
14: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monza e Vice su mltrax.it.
16: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
17: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
18: Ma dove siete?
19: Siamo ancora in coda.
18: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
20: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
21: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
22: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
23: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
24: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
23: Goppion Caffè, bevilo buono.
25: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
26: Fino ad esaurimento scorte.
27: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
28: Sempre
0: sempre con te ovunque sei. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
4: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
3: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
4: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con grigli roventi?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E grigli roventi vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL, Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'arte grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.

0: Lactex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravo.

0: Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta di cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
5: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
6: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
7: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
8: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
9: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
10: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
11: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
12: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
10: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: aspettaci, aspettaci! Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
3: Rinnova casa Internorm a Belluno.
4: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
5: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
4: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
5: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
6: Un'ondata di convenienza ha travolto All Fit. Palestre All Fit. A luglio scegli l'abbonamento che vuoi a soli 33 euro al mese. Corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. Vai su allfit.it.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
9: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolu e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Segnati sabato 4 luglio dalle ore 20, Vasco Rossi Tribute Live con i Rossi Bar, presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini. Birra e buon cibo per tutti. Ingresso libero. 11 luglio, Bocce Summer Fest.

0: Birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Felte in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
4: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
5: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate. La Sportiva, Scarpa, Garmin, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
6: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
7: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
8: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
9: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
10: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
4: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
5: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza, per acquisti tranquilli e saggi.

0: scelta che conviene.
1: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
2: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
1: Il camion scarrabile è il futuro.
2: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
1: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
8: E vorrei stare da sola.
7: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
10: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
11: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
12: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
13: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
17: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
16: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
18: Radio Valbelluna.

0: nel weekend.
1: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.
2: Eros Ramazzotti si prenderà una pausa dopo la conclusione del tour negli stadi. Il cantante ha annunciato sui social che a metà luglio dovrà sottoporsi a un nuovo intervento alle corde vocali e che nelle prossime settimane osserverà un periodo di riposo. Si tratta della seconda operazione dopo quella affrontata nel 2019, quando fu costretto a interrompere l'attività dal vivo per un problema alle corde vocali. Ramazzotti ha voluto rassicurare i fan con un messaggio di ottimismo. Non mollo, ha scritto ringraziando tutti per l'affetto ricevuto durante il tour.
1: Superstar, entra nel backstage del mondo della musica.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io.
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Ami la musica, le notizie, le curiosità? Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Per milioni di turisti sono luoghi da sogno, ma per chi ci vive tutto l'anno le piccole isole italiane fanno i conti con spopolamento e carenza di servizi. Terminata l'estate, restano scuole con pluriclassi, assenza di ospedali e giovani costretti a lasciare casa per studiare o trovare lavoro. Una ricerca della Fondazione San Lorenzo racconta questa realtà e sostiene progetti per rilanciare le comunità locali, dall'agricoltura sostenibile alle attività culturali e sociali. L'obiettivo non è impedire ai giovani di partire, ma offrire loro la possibilità di scegliere se restare. Perché il futuro di queste isole passa da nuovi servizi, opportunità di lavoro e una rete capace di contrastare l'isolamento senza perdere l'identità di questi territori.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Trasmissione ricevuta. Identità del soggetto. ML Trax. Caratteristica. Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche. Ufficiale. ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
2: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
3: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
4: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza, per acquisti tranquilli e saggi.
2: SME, la scelta che conviene.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Life Class Hotel & Spa Porto Rosi. Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
7: Ristoranti con la migliore cucina mediterranea, programmi e intrattenimento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 100.

0: sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo. Vogliamo solo gente che venga a far festa.
1: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
0: E Grigli Roventi vi farà sganassare.
1: Si ringraziano Città di Jesolo,
0: Weber Barbecue Italia,
1: Maxi Supermercati,
0: Formaggi Tomasoni,
1: Polenta Castello,
0: GPL Beifin,
1: Birra Forst,
0: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'Area Bimbi.

0: Me. Birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
6: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ma quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
13: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
14: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi, elettrica.org.
15: Il meglio della settimana, tutto nel weekend.

sempre con te ovunque sei. Radio Valbelluna. Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.